0: per voita
1: pio
0: sol
1: sin vale telitki avuto in aene olle eca kirio cof per voita neon bohian neon bohian poica sia cazzo targoin colman estima